musom min desere ta ti bolola aya hakili to ta ga fe bolola ne jole che ba jola che ba min desere